0: Malhami suonano l'offsonar, ne spera lì che giornata taiba somber. Home record for A97 Bay, wissa wasal el hin al din.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
2: Dak il voucher ad uti senna lil shahat, dak il 100 euro in voucher grazie al The Plaza Shopping Center fejnina.
0: Jien sa fl studio
2: tagħna. Eżatt, fejnina ħanajt ix-xirja. U minti tittaqta kemm bejn u ieħor kemmu il-valur u tibatu fuq 99 000 897. Mela, il-lista hija din: Polo Girls Kids Shoes, Rainbow Unicorn Face Mask, K-pop Mina Doll, Cheesecake Body Spritz, Cheesecake Body Spritz, The Vintage Cosmetic Company Bun. X'taħseb, kemm taħseb li huwa l-valur? Ħanerġa' nirrepeti. Polo Girls. Sorry, dax l-izmiet u maden għarajk, ħanirranġa l-shopping bag.
0: Mela, mela, ti għana arranġament?
2: Ħanirġa. Polo Girls Kids Shoes, Rainbow Unicorn Face Mask, K-pop Mina Doll, Cheesecake Body Spritz, The Vintage Cosmetic Company Bun Set.
0: Ole!
2: 99 000 897, jek taf kemmu il-valur u inti tkun finalist jew finalista oħra u għada jittella il-rebbieħ jew rebbieħa.
0: Tajt min ser tkun il-persuna.
2: Sa tkun int.

0: When you're camping at fans, some are alive. It's got to do here. White might have rumored. Find bigger, even win. Find
1: il countdown è ticchino ticchino giornata la fine 8 settembre nel rave che si conteniamo il show live membra ma the secret location rientri ora qua da dentro ti batto tua ci trafin e vin il rave che li tu sogri ti chiamata bidla e sti c'è chi ti conta per diamo il show in ti tu va a mes te lo in cash in poi tanti un mc nel modo niente ma hai quelli di hai quelli di malik sal formazioni e colpo enzambe of shit importante smana name filodo mi hamsa filodo il dino pudmini e